0: mind. Mwah.
1: Punto zero FM.
2: I nostri anni sono pillole per il raffreddore, sono i segni sulla pelle di chi ha perso l'onore, un susseguirsi di facce nate col bianco e nero, che rimangono le stesse anche in multicolore, sono le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza

0: Radio Orologio.
1: Sono le 5:31.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Un buongiorno e buon inizio settimana in compagnia di Punto Meteo. Questa la situazione generale. Fino alla prima parte di martedì, un robusto anticiclone subtropicale garantirà tempo in prevalenza stabile con caldo estivo. Da martedì pomeriggio, l'avvicinamento di una profonda saccatura atlantica determinerà un aumento dell'instabilità che anticiperà un deciso peggioramento per la giornata di mercoledì. Questa è la previsione per oggi. Su pianura e costa cielo poco nuvoloso. Sulla zona montana tempo stabile al mattino, maggiore variabilità dal pomeriggio e verso sera sarà possibile qualche locale rovescio o temporale più probabile in Carnia. Di notte e di primo mattino soffierà bora moderata sulla costa e sulla pianura orientale, poi in giornata i venti ruoteranno a brezza. Temperature pienamente estive sopra la norma del periodo. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 18 e 21 gradi, sulla costa andranno da 22 a 24. Temperature massime comprese tra 31 e 33 gradi in pianura e tra 30 e 31 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 20 gradi, di 14 a 2000 metri. Questa è la previsione per domani. Al mattino cielo velato, nelle ore centrali maggiori schiarite su pianura e costa, cielo variabile sulla zona montana con possibili rovesci e qualche temporale, specie sulla fascia alpina. Soffierà bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale, temperature sopra la media del periodo. E per Punto Meteo è tutto, io vi ricordo l'aggiornamento nella seconda parte della mattinata con i collegamenti in diretta con gli esperti dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Un buon proseguimento di giornata, sempre sulle frequenze di Radio Punto Zero.
2: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: Hover Borders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su hoverbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: sia Giulia.
1: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barbanera.
2: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barbanera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 7 settembre, Ariete, la luna in cancro passerà in leone verso sera, clima lento e riflessivo, non siamo obbligati a produrre, fermarci a osservare è il suo valore preciso. Toro, inizio settimana con la mente lucida per organizzare i nostri programmi, qualche piccola tensione sul fronte affettivo richiede pazienza e comprensione. Gemelli, le conversazioni di cuore scorrono naturali, diciamo ciò che pensiamo davvero, senza troppi filtri, la sincerità viene sempre apprezzata. Cancro, la luna lascia il nostro segno nel tardo pomeriggio, la mattinata sfruttiamola per nutrire i legami a cui teniamo davvero con gesti semplici e sinceri. Leone, cominciamo la settimana con una determinazione invidiabile. In serata sentiamo crescere un carisma che attira sguardi e nuove opportunità. Vergine, il mese finalmente entra nel vivo, con Mercurio che favorisce le operazioni di precisione. Il lavoro riparte sotto il segno della massima efficienza. Bilancia, un lunedì che si presenta con qualche resistenza. Le energie ci sono, ma la direzione non è chiara. Al risveglio iniziamo a fare ordine nelle priorità. Scorpione, nell'attività una piccola tensione non deve distrarci dal quadro generale. Manteniamo il fuoco sull'obiettivo e lasciamo che il resto si aggiusti. Sagittario, Mercurio quadrato frena gli scambi di opinione e la Luna non ci agevola. Giove impedisce alla situazione di sgretolarsi sotto la pressione di inizio settimana. Capricorno, la Luna e Marte nel Cancro scaricano energia in opposizione diretta. Teniamola a freno senza cedere a una reattività fuori controllo. Acquario, Mercurio in Vergine ci chiede l'ultimo sforzo di pazienza e di analisi prima del grande balzo. Verifichiamo la tenuta di un sistema prima di lanciarlo. Pesci, la mattina è ancora morbida con la luna in cancro, in serata entra in leone. Due energie diverse nella stessa giornata, adattiamoci senza opporre resistenza. Almanacco Barbanera, ciò che dice poi si avvera.
3: L'oroscopo vi è stato offerto da...
4: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: orologio.
1: Sono le 7:01.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Estrema destra valanga nel land tedesco della Sassonia Anhalt. AfD vince con il 44,5% dei voti. Abbiamo fatto la storia, dice il leader Ulrich Siegmund. Incertezza però sul post voto. All'AfD manca un seggio per poter governare da sola. In molte città tedesche migliaia di persone in piazza per protestare contro l'avanzata dell'estrema destra. In Italia Matteo Salvini festeggia l'esito del voto locale. In Germania è la democrazia, parere opposto per l'altro vice premier Tajani. Pessima notizia. Cisgiordania, in seguito alla pressione degli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli avamposti dei coloni non autorizzati. Si tratta di circa un centinaio di siti. Intanto nuovi raid nel sud del Libano, 7 i morti secondo il governo di Beirut. Monza in corona Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo su una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, è il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari. Ed è tutto, a più tardi.
3: Lo senti il ritmo? A Monfalcone si torna a ballare!
4: Dal 18 al 20 settembre arriva la 12ª edizione del Festival della Danza di Monfalcone.
3: Esibizioni, spettacoli e masterclass con tanti professionisti. Ospite speciale la star di Ballando con le Stelle, Matteo Addino.
4: Scopri il programma completo su Monfalcone Eventi.
3: Festival della Danza di Monfalcone. Vivi la tua passione.
5: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
6: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
7: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
6: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Un buongiorno e buon inizio settimana in compagnia di Punto Meteo. Questa la situazione generale. Fino alla prima parte di martedì, un robusto anticiclone subtropicale garantirà tempo in prevalenza stabile con caldo estivo. Da martedì pomeriggio, l'avvicinamento di una profonda saccatura atlantica determinerà un aumento dell'instabilità che anticiperà un deciso peggioramento per la giornata di mercoledì. Questa è la previsione per oggi. Su pianura e costa cielo poco nuvoloso. Sulla zona montana tempo stabile al mattino, maggiore variabilità dal pomeriggio e verso sera sarà possibile qualche locale rovescio o temporale più probabile in Carnia. Di notte e di primo

0: Mattino soffierà bora moderata sulla costa e sulla pianura orientale, poi in giornata i venti ruoteranno a brezza. Temperature pienamente estive sopra la norma del periodo. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 18 e 21 gradi, sulla costa andranno da 22 a 24. Temperature massime comprese tra 31 e 33 gradi in pianura e tra 30 e 31 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 20 gradi, di 14 a 2000 metri. Questa la previsione per domani. Al mattino cielo velato, nelle ore centrali maggiori schiarite su pianura e costa, cielo variabile sulla zona montana con possibili rovesci e qualche temporale, specie sulla fascia alpina. Soffierà bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale, temperature sopra la media del periodo. E per punto meteo è tutto, io vi ricordo l'aggiornamento nella seconda parte della mattinata con i collegamenti in diretta con gli esperti dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Un buon proseguimento di giornata, sempre sulle frequenze di Radio Punto Zero.
1: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: A Filautensilina Tisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Eccoci giunti a lunedì, San Grato d'Aosta, tanti auguri. Accade oggi, primo televisore elettronico nella storia, 1927. Nato in questo giorno Gloria Gaynor, grande cantante, insomma grande personaggio, dominato insomma il successo proprio internazionale, 1949. Sergio Rizzo invece un giornalista, 1956. Marcel Desailly che è un calciatore, 1968. I Dude di Google, l'indipendenza del Brasile, nel 2004 Google ha più volte ricordato proprio con un doodle, quindi la prima pagina di Google, la festa dell'indipendenza. Scomparsi oggi Karen Blixen, che è anche lei danese di nascita, la meraviglioso spettacolo naturalistico del continente nero, insomma 1962.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
1: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
0: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.

0: La Società dei Concerti di Trieste vi invita al Festival di Trieste, il faro della musica, tra concerti, opera e danza. Emmanuel Peud, con l'ensemble La Passionata, Lucas e Arthur Jussen, con la Camerata Salzburg, Benedetto Lupo, Francesco Lanzillotta, Francesco Piemontesi, Ton Kopman, Barocco Europeo, l'Orchestra da Camera Ferruccio Busoni, con Massimo Belli, Francesco Mascia e Luca Ciammarughi, e molti altri, vi renderanno protagonisti di eventi irripetibili. Trieste si accende di emozioni con il faro della musica dal 14 al 24 settembre. Non mancate!
1: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ciao Giulia.
1: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
2: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 7 settembre, Ariete, la luna in Cancro passerà in Leone verso sera, clima lento e riflessivo, non siamo obbligati a produrre, fermarci a osservare è il suo valore preciso. Toro, inizio settimana con la mente lucida per organizzare i nostri programmi, qualche piccola tensione sul fronte affettivo richiede pazienza e comprensione. Gemelli, le conversazioni di cuore scorrono naturali, diciamo ciò che pensiamo davvero, senza troppi filtri, la sincerità viene sempre apprezzata. Cancro, la luna lascia il nostro segno nel tardo pomeriggio, la mattinata sfruttiamola per nutrire i legami a cui teniamo davvero con gesti semplici e sinceri. Leone, cominciamo la settimana con una determinazione invidiabile. In serata sentiamo crescere un carisma che attira sguardi e nuove opportunità. Vergine, il mese finalmente entra nel vivo, con Mercurio che favorisce le operazioni di precisione. Il lavoro riparte sotto il segno della massima efficienza. Bilancia, un lunedì che si presenta con qualche resistenza. Le energie ci sono, ma la direzione non è chiara. Al risveglio iniziamo a fare ordine nelle priorità. Scorpione, nell'attività una piccola tensione non deve distrarci dal quadro generale. Manteniamo il fuoco sull'obiettivo e lasciamo che il resto si aggiusti. Sagittario, Mercurio quadrato frena gli scambi di opinione e la Luna non ci agevola. Giove impedisce alla situazione di sgretolarsi sotto la pressione di inizio settimana. Capricorno, la Luna e Marte nel Cancro scaricano energia in opposizione diretta. Teniamola a freno senza cedere a una reattività fuori controllo. Acquario, Mercurio in Vergine ci chiede l'ultimo sforzo di pazienza e di analisi prima del grande balzo. Verifichiamo la tenuta di un sistema prima di lanciarlo. Pesci, la mattina è ancora morbida con la luna in Cancro, in serata entra in Leone. Due energie diverse nella stessa giornata, adattiamoci senza opporre resistenza. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
3: L'oroscopo vi è stato offerto da
4: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:02.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Terremoto politico in Germania. Nelle elezioni della Sassonia-Anhalt trionfa Alternative für Deutschland. Crollano tutti gli altri partiti, ma incerta la capacità della formazione dell'estrema destra di formare un governo. Trema il governo del cancelliere Merz. Alta la preoccupazione in Europa, mentre nel governo Meloni commenti opposti tra Salvini e Tajani. Il servizio di Nicola De Muro.
3: Voto shock in Germania. L'AfD ha ottenuto un trionfo senza precedenti nelle elezioni della Sassonia-Anhalt. Il partito dell'estrema destra, guidato da Ulrich Zygmunt, supera il 44% dei consensi, raddoppiando quelli ottenuti 5 anni fa, e sfiora la maggioranza assoluta, fermandosi a un solo seggio dalla possibilità di governare da sola. Abbiamo fatto la storia, esulta Zygmunt. Si dimezza la CDU dal 37% di 5 anni fa al 18%. I socialdemocratici crollano al 9%. Stesso risultato per la sinistra di Die Linke, poco meno il risultato dei Verdi. Sul filo della soglia di sbarramento del 5% il partito rosso-bruno di Sara Wagenknecht, che potrebbe essere l'unica formazione disposta ad allearsi con l'AfD, mentre tutte le altre confermano il cosiddetto cordone sanitario intorno all'ultradestra. L'affluenza alle urne ha registrato un record storico, l'80%. Migliaia di tedeschi in piazza nelle maggiori città per protestare contro l'avanzata della destra radicale. A Berlino il governo del cancelliere Merz ora è sotto pressione. Preoccupazione in Europa. In Polonia solo gli idioti o i traditori possono esultare per il trionfo dell'AfD, dice il premier Tusk. In Italia il vice premier Salvini è entusiasta per il voto tedesco. Per Tajani è una pessima notizia.
2: Monza in corona. Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo in una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari, delusi dal flop del cavallino Jenny De Gaetano.
4: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
5: Dall'ultimo posto al trionfo, 26 sorpassi a Monza, il circuito dei sogni di tutti. Figuriamoci di un pilota italiano che non saliva sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia da 60 anni. Il capolavoro lo ha affrescato il ventenne bolognese Kimi Antonelli, capace di trasformare in gioia anche la delusione del popolo Ferrari. Applaude il collega sovrano Yannick Sinner, mentre gli idoli del cavallino, dopo i dispetti al via, si leccano le ferite. Leclerc fuori a 200 all'ora, Hamilton sesto, Vasseur furioso. Ma oggi a Monza, poco importa sia Mercedes, è festa nazionale.

0: di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste. E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria, itinerario enogastronomico che coinvolge 21 osterie di Udine e fuori provincia. Verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana, come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Ti aspettiamo dal 4 al 7 e dall'11 al 14 settembre.
0: Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un info point della regione oppure visita il sito osteriafriulana.it.
1: Mandi Sivio Din in osterie.
2: Alcune delle osterie aderenti sono Agnotur, Osteria del Borgo, Friul Marangoni, Ristorante Allegro, Al Bottone, Da Afro, Agriturismo da Basan, Quinto Recinto, Al Collalto, Alti Rassegno.
0: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it. Dopo il diploma scegli la direzione giusta. Accademia Nautica dell'Adriatico ITS Academy ti offre molto di più di una semplice formazione. Ti prepara a navigare nel mondo del lavoro con competenza, passione e visione. Diventa ufficiale di macchina o di coperta, tecnico della cyber security, macchinista ferroviario, oppure puoi optare anche per tecnico della logistica o progettista navale. Visita accademianautica.it perché il tuo futuro comincia adesso. Si è beneficiato del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'Unione Europea Next Generation EU.
3: Overborders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Jetour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.

0: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti. E corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
1: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
2: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: Esprimere, percepire, osservare, incontrare. A Farra di Sonzo torna Art Without Borders. Linguaggi diversi per scoprire nuovi modi di percepire e abitare il mondo. Teatro, danza, musica, mostre e laboratori sensoriali. Il festival inclusivo che racconta la disabilità come spazio di incontro e sperimentazione creativa. Appuntamenti gratuiti con prenotazione su eventbrite.it. Settembre è tempo di nuove esperienze, laboratori sensoriali, cene al buio, attività creative per sperimentare e andare oltre le apparenze. Iscrizioni su eventbrite.it.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0. La migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:02.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna in primo piano la preoccupazione su El Niño, il ciclo climatico legato al riscaldamento degli oceani. Secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, il Pacifico sta diventando sempre più caldo, l'atmosfera satura di vapore acqueo potrebbe scatenare un'ondata climatica che investirà parte di altri continenti e potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia, con conseguenze ancora imprevedibili. L'ultradestra di Alternative für Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia-Anhalt, superando il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa, sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, esultato Siegmund. Netto il crollo degli altri partiti, la CDU si dimezza al 17%, SPD e Die Linke scendono al 9%, seguiti dai Verdi. Il partito rossobruno BSW al 5% potrebbe essere l'unico ad allearsi con AfD, perché le altre forze confermano il cordone sanitario. Con un'affluenza record dell'80%, l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e messo sotto forte pressione il governo di Merz. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1% contro le nostre precedenti previsioni più caute. Ieri è stata anche la giornata delle opposizioni. Elly Schlein ha rinnovato le proposte del PD per impiegare 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Conte, leader del 5 Stelle, attacca la Meloni sulle spese previste in favore della NATO, definite irresponsabili. Per Bonelli di AVS è necessaria la decarbonizzazione al 40%. Finisce 1-1 Juventus-Milan, piatto forte della domenica di Serie A. Il vantaggio rosso-nero di Cissé, replica bianconera nel recupero del subentrato Gatti. Tra le altre gare vince il Frosinone, pari in Parma-Monza e Bologna-Sassuolo. Stasera il terzo turno si completa con Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio. Intanto la Fiorentina, dopo 3 KO di fila, ha esonerato Grosso, al suo posto torna Vanoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Un caro benvenuto al nostro Café Sach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Sach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Sach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
4: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia

0: trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Good morning 101.
1: Sono le 9 e 17 minuti.

0: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2, un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti, e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum, incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
2: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre, nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste.
3: È in arrivo il momento in cui Udine cambia ritmo. Le piazze si riempiono, gli amici si ritrovano. Dal 10 al 13 settembre a Udine c'è Friuli Doc. Tra profumi, sapori, musica, cultura, sport e storie da condividere, la città si riaccende di gusto.

0: Morning 101.
1: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no. Ma tu ti meriti il meglio. Però

0: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: zia Giulia.
1: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
2: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 7 settembre, Ariete, la luna in Cancro passerà in Leone verso sera, clima lento e riflessivo, non siamo obbligati a produrre, fermarci a osservare è il suo valore preciso. Toro, inizio settimana con la mente lucida per organizzare i nostri programmi, qualche piccola tensione sul fronte affettivo richiede pazienza e comprensione. Gemelli, le conversazioni di cuore scorrono naturali, diciamo ciò che pensiamo davvero, senza troppi filtri, la sincerità viene sempre apprezzata. Cancro, la luna lascia il nostro segno nel tardo pomeriggio, la mattinata sfruttiamola per nutrire i legami a cui teniamo davvero con gesti semplici e sinceri. Leone, cominciamo la settimana con una determinazione invidiabile. In serata sentiamo crescere un carisma che attira sguardi e nuove opportunità. Vergine, il mese finalmente entra nel vivo, con Mercurio che favorisce le operazioni di precisione. Il lavoro riparte sotto il segno della massima efficienza. Bilancia, un lunedì che si presenta con qualche resistenza. Le energie ci sono, ma la direzione non è chiara. Al risveglio iniziamo a fare ordine nelle priorità. Scorpione, nell'attività una piccola tensione non deve distrarci dal quadro generale. Manteniamo il fuoco sull'obiettivo e lasciamo che il resto si aggiusti. Sagittario, Mercurio quadrato frena gli scambi di opinione e la Luna non ci agevola. Giove impedisce alla situazione di sgretolarsi sotto la pressione di inizio settimana. Capricorno, la Luna e Marte nel Cancro scaricano energia in opposizione diretta. Teniamola a freno senza cedere a una reattività fuori controllo. Acquario, Mercurio in Vergine ci chiede l'ultimo sforzo di pazienza e di analisi prima del grande balzo. Verifichiamo la tenuta di un sistema prima di lanciarlo. Pesci, la mattina è ancora morbida con la Luna in Cancro, in serata entra in Leone. Due energie diverse nella stessa giornata, adattiamoci senza opporre resistenza. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
3: L'oroscopo vi è stato offerto da
4: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
5: Good morning 101.
6: Sono le 9:49.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con la vittoria dell'ultradestra AfD in Sassonia-Anhalt, dove ha superato il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa e sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha esultato il leader Sigmund, netto il crollo degli altri partiti tedeschi, mentre l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e ha messo sotto forte pressione il governo di Merz. Preoccupazione in Europa, dove però non emergono dichiarazioni importanti dei leader. Il femminicidio di Lorena Iscieri, gettata dal cavalcavia sulla 1 dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Oggi le autopsie su entrambi i corpi. Si cerca di fare luce sulle violenze subite dalla donna quando è stata rapita e chiusa nel bagagliaio di un'auto e se fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. Ma si attendono anche gli esami tossicologici per l'uomo che prima di gettarsi dallo stesso cavalcavia ha mandato un messaggio alla madre della vittima. Ieri commozione e mobilitazione alla fiaccolata in memoria della donna a Firenze. Si è aperto l'anno scolastico. I primi a partire sono stati stamane gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, oltre 85.000 bambini e ragazzi. Nelle valli landine torneranno sui banchi quasi 3.000 scolari. A loro seguiranno il 10 settembre gli studenti della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle 21.18 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani, scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. E quanto rende noto Trenitalia, che fa sapere garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
1: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia e d'Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
2: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria. Un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine, verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Sivio Din in osterie.
3: Alcune delle osterie aderenti sono Agnotul, Osteria del Borgo, Friul Marangon, Ristorante Allepre, Quinto Recinto, Al Collalto, Dal Borc, da Teresina.
4: Porco ostinato, se

0: Legnano. Radio.0 Legnano, la radio della tua estate.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Grazie Giulia.
1: Punto Z.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo di Firenze Giulia, in collegamento con l'app, il nostro Giuseppe Visaglia. Giuseppe, com'è la stazione meteo?
2: Buongiorno a tutti e buon inizio settimana. Appunto, questi primissimi giorni della settimana sono ancora caratterizzati sulla nostra regione dall'anticiclone di origine africana, però questa figura barica avrà il suo termine nel corso della giornata di mercoledì, quando si avvicinerà dal nord-ovest una perturbazione, un fronte atlantico che riporterà aria più fresca. Finalmente, dopo tante settimane, scenderemo su valori che saranno più consoni per il periodo. Per le prossime ore ci attendiamo ancora cielo in genere sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana, dove nel pomeriggio sarà possibile qualche temporale sparso, soprattutto verso ovest, verso le prealpi carniche e le alpi carniche. Temperature ancora elevate, con valori massimi fino ai 33 gradi in pianura, 31 gradi invece sulla costa. Poi la giornata di domani sarà stabile, con cielo sereno, poco nuvoloso, al più variabile sulla zona montana nel pomeriggio, temperature stazionarie. Poi mercoledì, peggioramento del tempo, soprattutto dal pomeriggio, con rovesce, temporali sparsi, anche localmente forti, vento dal sud moderato sulla costa, temperature massime in deciso calo, con valori sotto i 30 gradi.
1: Perfetto, poi rimetto sempre collegati con Radio.0.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità

0: A Filautensi Lina Tisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Eccoci giunti a lunedì, San Grato d'Aosta, tanti auguri. Accade oggi, primo televisore elettronico nella storia, 1927. Nato in questo giorno Gloria Gaynor, grande cantante, insomma grande personaggio, dominato insomma il successo proprio internazionale, 1949. Sergio Rizzo invece un giornalista, 1956. Marcel Desailly che è un calciatore, 1968. I Dude di Google, l'indipendenza del Brasile, nel 2004 Google ha più volte ricordato proprio con un doodle, quindi la prima pagina di Google, la festa dell'indipendenza. Scomparsi oggi Karen Blixen, che è anche lei danese di nascita, la meraviglioso spettacolo naturalistico del continente nero, insomma 1962.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.
4: Punto zero.

0: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria. Un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine, verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un infopoint della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Sivio Din in Osterie.
1: Si ringraziano gli sponsor Distillerie Nonino, Wittors, Banca 360 FVG, Chiurlo, Blanche Cliniche Dentali, Vivo Cash & Carry, Macelleria Lizzi, Mario Caldalformadi.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
5: Overborders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il Tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Jetour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:32.
2: Prima di entrare in casa, stavo un'ora

favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
2: Lo senti il ritmo? A Monfalcone si torna a ballare!
3: Dal 18 al 20 settembre arriva la 12ª edizione del Festival della Danza di Monfalcone.
2: Esibizioni, spettacoli e masterclass con tanti professionisti. Ospite speciale la star di Ballando con le Stelle, Matteo Addino.
3: Scopri il programma completo su Monfalcone Eventi.
2: Festival della Danza di Monfalcone. Vivi la tua passione.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia.
1: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Benvenuto all'appuntamento con Meteo Montagna a Firenze Giulia. Vediamo subito oggi al mattino, tempo stabile con cielo poco nuvoloso, dal pomeriggio variabilità e verso sera possibile qualche rovescio, 21 gradi a 1000 metri invece a 15 gradi a 2000 metri. Andiamo a vedere invece domani, al mattino tempo stabile, pomeriggio variabile, verso sera qualche aumento di nuvolosità, temperatura a 1000 metri 21 gradi, a 2000 metri 14 gradi. Sappada invece oggi abbiamo manifestazioni temporalesche, 20 fino a 36 km all'ora, temperature dai 13 ai 24 gradi. Domani invece nubi di passaggio, 20 fino a 25 km all'ora e temperature dai 13 ai 23 gradi. Costa di Cortina d'Ampezzo, oggi rovesci temporaleschi con 21 km all'ora il vento e 14-25 gradi la temperatura. Domani previste nubi sparse, pomeriggio anche qualche pioggia, 27 km all'ora il vento e 14-23 gradi la temperatura.
1: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
3: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: Art Without Border 2026 torna dal 5 settembre al 20 ottobre con numerosi appuntamenti tra Farra di Sonzo, Villanova e Cormons. Il festival invita a scoprire modi diversi di esprimere, percepire, osservare e incontrare, trasformando l'arte in uno strumento di inclusione e partecipazione. Si comincia sabato 5 settembre alla tenuta Borgo Conventi con Arte Senza Vista, laboratorio gratuito di creazione sensoriale aperto a persone vedenti, cieche e ipovedenti. L'11 e il 13 settembre spazio alla laboratorio fotografico Oltre lo Sguardo. Il 18 settembre sono in programma una conferenza e l'inaugurazione di due mostre dedicate alla sensibilizzazione oncologica. A ottobre arriveranno una lettura al buio con cena sensoriale, una passeggiata inclusiva nella natura, gli incontri nelle scuole. Grande finale martedì 20 ottobre al Teatro Comunale di Cormons con il concerto della Calicanto Band. Gli eventi sono su prenotazione tramite eventtribe.it. Tutte le informazioni sui canali di Art Without Borders.

0: Ben trovati da Jenny De Gaetano, una domenica italiana straordinaria, anzi leggendaria per il fuoriclasse della Formula 1, soltanto ventenne Kimi Antonelli, sfortunata nel risultato, ma comunque altrettanto da incorniciare quella delle sempre meravigliose ragazze del volley guidate da Julio Velasco. Iniziamo dall'impresa, quella del pilota della Mercedes in trionfo a Monza, 60 anni dopo l'ultimo italiano, Ludovico Scarfiotti. Non bastasse, partendo dalla 19esima e ultima posizione in griglia del Gran Premio d'Italia, così da meritarsi il tributo anche dei tifosi della Ferrari, alle prese con l'ennesima delusione del cavallino. Ma ascoltiamo la gioia di Antonelli.
1: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
0: In classifica piloti, Antonelli ha 66 punti di vantaggio sul compagno della Mercedes Russell, 76 su Hamilton, e si torna in pista domenica a Madrid. Abbiamo accennato all'Ital Volley femminile che dopo mondiali e olimpiadi fallisce stavolta. L'assalto all'Europa, battuta 3-2 nella finale di Istanbul dalla Turchia, padrona di casa. Ma guai a parlare di delusione al CT. Julio Velasco.
2: Io sono molto orgoglioso di queste ragazze, anche oggi che non abbiamo vinto, perché ci sono modi e modi di perdere. Intanto si poteva non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata, e secondo si può perdere molando. Noi non abbiamo molato, noi abbiamo vinto mondiale soffrendo semifinale e finale, che l'abbiamo vinto per due palloni in più, perché sennò quando si vince ci si monta la testa, noi siamo i migliori, come mai si perde?
0: Cambiamo argomento, tanto tuonò che piove dopo gol e spettacolo regalate da Inter Napoli e Roma Atalanta, si è conclusa 1-1 Juventus Milan, piatto forte della terza di Serie A. Accade tutto nella ripresa, dopo il palo di Consensao, vantaggio rossonero del subentrato Sissé, replica nel recupero di Federico Gatti in campo da soli 3 minuti. Il Milan non meritava di vincere, onesta l'analisi di mister Amorim. In casa bianconera Luciano Spalletti pretende dai suoi uno scatto in avanti.
3: Riuscire a trovare quel livello che ci vuole, il livello da Juventus, qui ci vuole il livello da Juventus. E non va fatto quando c'è la luce, quando c'è la ribalta, quando ci sono le urla di tutte le persone, va fatta quando sei da solo a casa nel silenzio, quando sei a fare un'analisi di chi sei, di chi vuoi essere, perché sei qui.
0: Questi gli altri risultati di ieri: Frosinone Venezia 3-2, Bologna Sassuolo 2-2, Parma Monza 1-1, stasera doppio posticipo alle 18:30 Cagliari Lecce, alle 20:45 Udinese Lazio. Intanto la Fiorentina senza punti dopo 3 gare ha esonerato Fabio Grosso, richiamato Paolo Vanoli artefice dell'ultima salvezza, e domani scatta la Champions, Real Madrid Inter. Monday night anche per la terza di Big Match Palermo-Sampdoria. In caso di vittoria stasera i rosanero balzerebbero al primo posto in solitaria a punteggio pieno. Ieri paura e sollievo a Castellammare di Stabia per il malore occorso in campo al difensore del Pisa, il bulgaro Bozinov, ricoverato in ospedale per un malore e fortunatamente solo una crisi di disidratazione. Tennis, nonostante sia reduce da 6 mesi di stop per l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz prosegue il suo cammino agli US Open, inanellando la 18esima vittoria consecutiva negli Slam, che gli vale stavolta un posto nei quarti. Ieri lo spagnolo, 3 del mondo, ha sconfitto 6-4, 6-3, 6-4 l'americano Paul. Domani troverà un altro americano, Ben Shelton, che nella notte si è sbarazzato del greco Tsitsipas. Tra le donne avanza la Sabalenka. Infine il basket e mondiali femminili a Berlino, Italia ad un passo dall'impresa contro gli USA, vittoriose 55-52. Stasera alle 20:45 sfida per il secondo posto contro la Cina. Ed è tutto, a più tardi.
4: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
5: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
6: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra

0: normale. Stringerti forte è spettacolare.
1: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
4: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
5: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
4: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 11:31.
0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo di Venezia Giulia. In collegamento con l'ARPA, il nostro Giuseppe Vissali. Allora, Giuseppe, com'è la stazione meteo?
3: Buongiorno a tutti e buon inizio settimana. Appunto, questi primissimi giorni della settimana sono ancora caratterizzati sulla nostra regione dall'anticiclone di origine africana, però questa figura barica avrà il suo termine nel corso della giornata di mercoledì, quando si avvicinerà da nord-ovest una perturbazione, un fronte atlantico che riporterà aria più fresca. Finalmente, dopo tante settimane, scenderemo su valori che saranno più consoni per il periodo. Per le prossime ore ci attendiamo ancora cielo in genere sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana, dove nel pomeriggio sarà possibile qualche temporale sparso, soprattutto verso ovest, verso le prealpi carniche e le alpi carniche. Temperature ancora elevate, con valori massimi fino ai 33 gradi in pianura, 31 gradi invece sulla costa. Poi la giornata di domani sarà stabile, con cielo sereno, poco nuvoloso, al più variabile sulla zona montana nel pomeriggio, temperature stazionarie. Poi mercoledì, peggioramento del tempo, soprattutto dal pomeriggio, con rovesce, temporali sparsi, anche localmente forti, vento dal sud moderato sulla costa, temperature massime in deciso calo, con valori sotto i 30 gradi.
2: Perfetto, poi rimettere sempre collegati con Radio.0.
4: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Trieste è una città che si muove, cresce, cambia e si racconta. Dal cuore dell'amministrazione comunale, insieme al sindaco Roberto Di Piazza e agli assessori, parliamo di progetti, eventi, iniziative e novità che riguardano tutti i cittadini.
1: Buongiorno, benvenuti a Radio Punto Zero, sono Igor da Milano, sempre nel contesto del Comune di Trieste andiamo a scoprire sempre di più. Adesso abbiamo l'assessore Caterina De Gavardo, che è proprio lei assessore alle politiche della sicurezza. Intanto buongiorno.
2: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
1: Allora, intanto come stai?
2: Molto bene, grazie, molto bene. Sono appena rientrata da qualche giorno di vacanza e sono ancora più grintoso del solito.
1: Allora, partiamo subito, dato che si parla di sicurezza, Trieste è davvero sicura?
2: Allora, la domanda è: Trieste è davvero sicura? Sì. E io ti risponderei che ce la stiamo mettendo tutta.
1: Okay.
2: Ce la stiamo mettendo tutta da tantissimi punti di vista, come amministrazione comunale, ad esempio incrementando la videosorveglianza o attraverso convenzioni con strutture di sicurezza sussidiaria, cercando in qualche modo di creare progetti nuovi come rioni sicuri, che porta la polizia locale nelle periferie, nei rioni, nei quartieri della nostra città, introducendo l'unità cinofila. Cerchiamo di mettere in campo tutti gli strumenti che una amministrazione comunale può avere a disposizione, e poi cerchiamo di collaborare al massimo con le forze dell'ordine, che sono l'autorità in termini di ordine e sicurezza pubblica.
1: Hai parlato di proprio polizia locale, l'armamento proprio ha già prodotto risultati concreti?
2: Beh, l'armamento è stato un processo lento, cui ci siamo avvicinati perché volevamo che Trieste fosse una di quelle città in cui la polizia locale è disponibile per la cittadinanza H24. Noi da qualche anno abbiamo introdotto l'arma ed era una condizione sine qua non per svolgere il turno sulle 24 ore, e sta dando sicuramente risultati in termini di deterrenza, questo senza dubbio sì, e si lega al tema dello servizio H24, perché se la polizia locale è a disposizione della comunità H24, per esempio nel rilievo degli incidenti stradali, lascia automaticamente più libere le altre forze dell'ordine di operare su tutti quei temi legati a situazioni di degrado piuttosto che di ordine e sicurezza pubblica. Quindi diciamo che diamo il nostro contributo affinché la città possa essere più sicura.
1: Allora, dato che abbiamo parlato di polizia locale, volevo anche fare protezione civile, perché insomma protezione civile è molte volte casomai anche in sordina, non viene citata spesso, ma so che tu ci tieni molto su questa parte, anche perché insomma fanno grande lavoro, anche ultimamente li abbiamo visti all'opera.
2: Sì, diciamo che il mio compito, che mi onoro di affrontare con il massimo delle energie e per cui sono sempre grata a chi ha avuto fiducia in me, e riguarda il coordinamento, in qualche modo l'indirizzo, ecco, non il coordinamento. Io do qualche indirizzo di attività al comando di polizia locale del comune di Trieste e poi ai gruppi di volontari di protezione civile. Ci tengo a citarli questi ultimi perché sono dei volontari che impiegano il loro tempo libero, lo mettono a disposizione della collettività, lo fanno anche durante le loro vacanze, le loro ferie, e lo fanno certe volte sostraendo il tempo alle loro famiglie, e lo fanno con grande professionalità. Quest'estate sono stati tantissimo impegnati, purtroppo ci sono state numerose emergenze legate agli incendi e qualche emergenza anche legata al maltempo. Penso a qualche giorno fa in cui Trieste è stata coinvolta in quello che possiamo quasi definire un never in, e anche lì sono stati attivati i gruppi di volontari, per cui grazie veramente per la loro attività importante che fanno nel caso di situazioni di emergenze, ma anche con una costante divulgazione di quelle che sono le buone pratiche alla cittadinanza.
1: Allora, se da una parte c'è la parte di dare una mano, dall'altra parte, anche parlato prima di sicurezza, telecamere. Telecamere serve anche per la sicurezza, serve per la sicurezza personale, serve per la sicurezza della città. Insomma, in qualche modo tante volte viene la discussione di dove si pone il limite, ma in realtà non è tanto il limite, ma è quanto proprio stare tranquilli e avere la sicurezza anche di un occhio di riguardo dall'alto.
2: Ma io credo che la videosorveglianza sia uno degli strumenti, e uno strumento particolarmente importante. Uno, perché prima citavo tutta una serie di altri strumenti che l'amministrazione comunale ha messo in campo, ma di certo la videosorveglianza ha un ruolo fondamentale. Ce l'ha perché è uno strumento di prevenzione e di deterrenza, ce l'ha perché serve a intervenire nell'immediatezza in caso di situazioni di emergenza, e ce l'ha perché è importante poi nelle indagini successive. Per cui gli investimenti che il Comune di Trieste negli ultimi 3 anni ad esempio ha fatto in videosorveglianza sono enormi. L'ultimo è stato un incremento notevole della videosorveglianza nel rione di Roiano, ci stiamo attivando anche fortemente nel rione di San Giacomo, e l'obiettivo è quello di incrementarlo poi non solo nel centro cittadino ma anche nei quartieri più periferici.
1: Prima di arrivare alla fine ti volevo chiedere, anche per il cittadino, che consiglio puoi dare, che cosa può fare per aiutare anche lui a fare qualcosa, nel senso che tante volte sai uno lo fa d'impulso, ma c'è qualcosa invece che conviene fare e anche non fare, logico, questo è chiaro.
2: Ma io credo che la sicurezza adesso sia necessariamente una sicurezza partecipata, sia necessariamente una sicurezza integrata, per cui il ruolo del cittadino è fondamentale, le segnalazioni sono fondamentali, aiutano a indirizzare meglio gli interventi ad esempio, per cui ecco, magari anche recarsi al nostro ufficio mobile durante il nostro progetto Rioni Sicuri può esserci di grande aiuto, perché noi la polizia locale ma anch'io cerchiamo di essere sempre presenti e di colloquiare con le persone, raccogliere le loro visioni della città, i loro punti di vista, raccogliere le loro segnalazioni, dare anche noi le eventuali informazioni di cui il cittadino ha bisogno, per cui ecco, essere partecipi, essere attivi, segnalare sono tutte cose particolarmente utili.
1: Anche perché insomma voi che siete lì, che state vivendo quel rione o quel posto della città, sapete benissimo come si muove, che cosa succede, orari, perché spesso e volentieri anche a me capita, no? Vai da una parte, vedi che ogni volta si ripete la stessa cosa, a un certo punto può essere utile per chi dopo fa indagini o vuole insomma avere la sicurezza in più. Domanda, risultato del mandato sicurezza, quale vai più fiera? Qual è la cosa che vai più fiera?
2: Beh, sicuramente l'introduzione dell'unità cinofila è una cosa a cui tengo tantissimo, sono stata anche molto stimolata da alcuni consiglieri di Fratelli d'Italia, penso ad esempio al consigliere Cinque Palmi che aveva questa idea nel cuore e siamo riusciti a portarla avanti. Abbiamo Conan che collabora con noi ormai da 2 anni, 1 anno e mezzo in realtà, ma prima aveva fatto delle assistenze a dei servizi particolari che noi avevamo fatto ed ha dato sicuramente risultati incredibili nel contrasto al microspaccio, che è quello di cui si occupa la polizia locale, che forse è quello più fastidioso, quello più pericoloso, perché va a colpire i più giovani, i più deboli, per cui su questo veramente sono orgogliosa, ma io sono orgogliosa, devo essere sincera, di tutta la polizia locale, di tutti i suoi nuclei, e in questo mandato ho cercato in tutti i modi di far conoscere alla città le grandi professionalità che il nostro comando vanta, e vorrei che la città fosse veramente orgogliosa del suo corpo di polizia locale, perché è costruito da uomini e donne che veramente ci mettono anima e corpo per lavorare a servizio di tutti.
1: Beh, insomma, sono belle parole, poi veramente io spesso volentieri, anche succede con eventi che li vedo, insomma, si vede una grande empatia, grande personalità, insomma. È un bel gruppo. Ultima domanda, come ti immagini la Trieste di domani?
2: Frizzante e colorata e vivace come lo è adesso. Mi piacerebbe una città più popolata, più popolosa, piena di giovani. Mi piacerebbe una città che rispetta però anche gli anziani, i loro ritmi, le loro abitudini, una città che sappia andare al passo con le persone di Trieste, che sappia accogliere sicuramente i turisti, ma che sappia anche avere a cuore chi la città la vive ogni giorno e sappia lavorare per tutti parallelamente.
1: Grazie mille.
2: Grazie a voi.
3: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50 con Arcadia. Più giovane, più bella.
4: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori, refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader del Life Day. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione e sicurezza industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia. Per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo dell'AfD sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Leone d'oro alla carriera a Ellen Burstyn, masterclass con Luca Guadagnino, mentre al Lido si presenta anche la Global Sumud Flottiglia. 7ª intensa giornata alla Mostra del Cinema di Venezia, che vede oggi in concorso un altro film italiano, L'Estranea, thriller familiare di Paolo Strippoli con una Valeria Bruni Tedeschi che flirta con l'horror. Nel cast torna sul red carpet Jasmine Trinca a fianco di Adriano Giannini. Oggi anche il giorno del fuori concorso Flash Impact di Maggie Gyllenhaal con Dakota Johnson. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio, per gli amici Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica.

0: Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Siviodin in osterie.
1: Si ringraziano gli sponsor Olio Corte Tomasin, Bianconiglio, Pulizie Udine, Atomica Ice and Service, La Color PEA SRL, Persello Impianti, Lavorazione Artigianale Cuoio, Real Friuli Carrozze.
2: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: sporco ostinato. Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
1: Esprimere, percepire, osservare, incontrare. A Farra di Sonzo torna Art Without Borders. Linguaggi diversi per scoprire nuovi modi di percepire e abitare il mondo. Teatro, danza, musica, mostre e laboratori sensoriali. Il festival inclusivo che racconta la disabilità come spazio di incontro e sperimentazione creativa. Appuntamenti gratuiti con prenotazione su eventbrite.it. Settembre è tempo di nuove esperienze, laboratori sensoriali, cene al buio, attività creative per sperimentare e andare oltre le apparenze. Iscrizioni su eventbrite.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
3: Overborders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il Tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9:45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
4: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre, nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste. Dopo il diploma scegli la direzione giusta. Accademia Nautica dell'Adriatico ITS Academy ti offre molto di più di una semplice formazione. Ti prepara a navigare nel mondo del lavoro con competenza, passione e visione. Diventa ufficiale di macchina o di coperta, tecnico della cyber security, macchinista ferroviario, oppure puoi optare anche per tecnico della logistica o progettista navale. Visita accademianautica.it perché il tuo futuro comincia adesso. Si è beneficiato del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'Unione Europea Next Generation EU.
5: Un caro benvenuto al nostro Café Sach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Sach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Sach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato. Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il clamoroso risultato delle elezioni in Sassonia che sconvolge il quadro politico in Germania. Alternative für Deutschland ottiene oltre il 44% dei voti, mancano solo un paio di seggi per governare da sola. Incertezza sull'alleanza con il partito rosso-bruno, intanto è sotto accusa il cancelliere Merz, il cui governo ora vacilla. Nicola De Muro.
3: Germania sotto shock dopo il travolgente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra guidata nel Land da Ulrich Zygmunt ha ottenuto il 44,6% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, e ha un soffio dalla maggioranza assoluta per poter governare da sola. Crollano tutti gli altri partiti, la CDU che governava il Land di mezze consensi e crolla al 17%, e sta male il partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht. Si dice disponibile ad allearsi con l'AfD per poter far diventare Zygmunt primo ministro del Land, ma proprio l'AfD starebbe bloccando l'ipotesi, convinta che un nuovo voto possa garantire la maggioranza assoluta senza accordi di alleanza. La leader nazionale di AfD, Alice Weidel, in conferenza stampa a Berlino stamane ha attaccato duramente il governo federale. È stato disastroso su immigrazione, sicurezza ed energia. Merz, ha aggiunto Weidel, è il cancelliere più odiato dai tedeschi. E il nostro voto in Sassonia è il più alto mai raggiunto da qualunque altro partito dal 1990. Per ora Merz non commenta il risultato in Sassonia e convoca i vertici della CDU. Silente anche Giorgia Meloni e tutti i leader europei. Parla invece la Russia. Risultato clamoroso che punisce l'arroganza e il bellicismo di Merz, fa sapere Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin.
2: Ma cerchiamo di comprendere i contenuti e le ragioni dell'ascesa di questa formazione di estrema destra, che ha propositi assai controversi in materia di migranti, disabili e Russia. Alessandro Cisilin.
4: Nel programma di Alternative für Deutschland ci sono aspetti ritenuti inaccettabili dalla totalità delle altre forze politiche, nonché dai sindacati, chiese, movimenti e ONG che anche nel silenzio elettorale del fine settimana hanno affollato Magdeburgo in cortei in difesa della democrazia, dalla remigrazione alle classi separate per disabili e gli stessi migranti, temi perorati in Sassonia-Anhalt da un giovane leader di riconosciuta popolarità e ambizioni anche nazionali, Ulrich Zygmunt, tanto che il quotidiano Der Spiegel lo ha definito l'uomo più pericoloso in Germania. 36 anni, nato cioè proprio mentre si realizzava la celebrata riunificazione tedesca, che però a dispetto di copiosi investimenti e un'armonizzazione dettagliata fino ai segnali stradali, risulta ancora incompiuta, specie nell'economia, con perduranti ritardi dall'Ovest su PIL e salari che rendono ancora più difficili da comprendere anche scelte internazionali, in primis le ricadute sui prezzi energetici del muro contro muro con la Russia, rilanciato di recente dal cancelliere Merz con l'allarme di presunti attacchi ibridi e perfino la chiusura di casa Russia.
2: Folla a Belgrado per i funerali del criminale di guerra Ratko Mladic, morto all'età di 84 anni mentre scontava l'ergastolo all'Aia dopo la condanna per genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità commessi durante la guerra in Bosnia. Oltre all'omaggio di cittadini serbi e sostenitori che lo salutano da eroe, Mladic riceve tutti gli onori militari, secondo i media locali, mentre a presiedere la cerimonia funebre è il patriarca Porfirije. Non presenzia, con la scusa di un altro impegno, il presidente serbo Vučić. Segno del risveglio nazionalista anche il fatto che a rendere omaggio a Mladic sono state entrambe le tifoserie delle squadre della capitale. 5 morti e almeno 5 feriti in un incidente aereo all'aeroporto di Miami, un Boeing cargo di Prime Air, la linea di Amazon che arrivava da Puerto Rico, è uscito di pista durante l'atterraggio. Il velivolo ha oltrepassato la pista ed è finito contro diversi veicoli prima di prendere fuoco. Strage in una festa del santo patrono in Messico, almeno 10 persone sono morte e altre 64 sono rimaste ferite in una cittadina a circa 160 chilometri a nord-ovest di Città del Messico a causa dell'esplosione di materiale pirotecnico durante i festeggiamenti. La deflagrazione vicino alla chiesa parrocchiale ha provocato il crollo di un muro che ha investito centinaia di persone che partecipavano alla celebrazione. La Serie A cede la ribalta alla nuova edizione della Champions League. Domani l'Inter, la prima delle quattro italiane in tabellone, inizierà l'avventura in casa Real dell'ex Mourinho. Intanto stasera si conclude il quarto del terzo turno con un doppio posticipo: Cagliari-Lecce-Udinese-Lazio. Il servizio di Jenny De Gaetano.
0: L'Inter, campione d'Italia in anellata di remontata, la terza vittoria su tre gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire le dolci note della musichetta dei sogni, quelle della Champions. Pronti via, l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi, vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabéu, il Real tornato

0: Chiuso in caso di successo, raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre, nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste.
3: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti, e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
4: Over Borders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il Tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Jetour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
5: È in arrivo il momento in cui Udine cambia ritmo. Le piazze si riempiono, gli amici si ritrovano. Dal 10 al 13 settembre a Udine c'è Friuli Doc. Tra profumi, sapori, musica, cultura, sport e storie da condividere, la città si riaccende di gusto.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
2: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova, attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte, tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta, da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
3: La Società dei Concerti di Trieste vi invita al Festival di Trieste, il faro della musica, tra concerti, opera e danza. Emmanuel Peud, con l'ensemble La Passionata, Lucas e Arthur Jussen, con la Camerata Salzburg, Benedetto Lupo, Francesco Lanzillotta, Francesco Piemontesi, Ton Kopman, Barocco Europeo, l'Orchestra da Camera Ferruccio Busoni, con Massimo Belli, Francesco Mascia e Luca Ciammarughi, e molti altri, vi renderanno protagonisti di eventi irripetibili. Trieste si accende di emozioni con il faro della musica dal 14 al 24 settembre. Non mancate!

0: Nazia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
2: Lo senti il ritmo? A Monfalcone si torna a ballare!
3: Dal 18 al 20 settembre arriva la 12ª edizione del Festival della Danza di Monfalcone.
2: Esibizioni, spettacoli e masterclass con tanti professionisti. Ospite speciale la star di Ballando con le Stelle, Matteo Addino.
3: Scopri il programma completo su Monfalcone Eventi.
2: Festival della Danza di Monfalcone. Vivi la tua passione!
4: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
5: GT Service, t-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
6: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: zia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Sono le 14 e 9 minuti.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e profumo. Professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
3: Vsak dan nekdo dvigne rolete, spreme stranko, ustvarja priložnosti. Nekdo, ki vlaga, uvaja novosti, ustraja in ki prispeva k rasti našega okolja. Od nekdaj smo ob njihovi strani. Poslušamo, zastopamo, podpiramo. Od nekdaj smo glas tistih, ki ustvarjajo vrednost in od danes se imenujemo tako, kot bi nas imenoval ti. Smo Konf Commercio, za prijatelje Konf.com. Obišči našo spletno stran konfcommercio.trieste.it in nas obišči na ulici Via Mazini 22.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa di Firenze Giulia, in collegamento con l'Alpa, il nostro Giuseppe Vissaglio. Allora Giuseppe, com'è la stazione meteo?
2: Buongiorno, ben ritrovati a tutti. Anche sulla costa avremo condizioni di tempo stabile, con cielo che sarà certamente sereno o poco nuvoloso al massimo, con temperature pienamente estive fino ai 31 gradi nei valori massimi. La giornata di martedì avrà anch'essa tempo stabile, con cielo sereno o poco nuoloso, temperature stazionarie, venti deboli, regime di brezza. Peggiorerà mercoledì, quando giungeranno dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi, con vento moderato da sud e temperature in calo. Tutto.
1: Perfetto, poi rimette sempre collegati con Radio Punto Zero.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
3: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina, 67 Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria, un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine. Verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana, come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Sivio Din in osterie.
4: Sponsor tecnici: Birra Casamatta, Pasticceria De Marchi, Grissini Le Delizie di Resia, Molino Milocco, Gruppo Tutela Antica Polenta di Faullis, Cucina di Carnia, Azienda Vinicola La Viarte e il Prosciutto di San Daniele del Friuli, Selezione Terra Madre 1891.

0: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
1: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247

State ascoltando Verano Latino.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuto all'appuntamento con Meteo Montagna a Firenze Giulia. Vediamo subito oggi al mattino, tempo stabile con cielo poco nuvoloso, dal pomeriggio variabilità e verso sera possibile qualche rovescio, 21 gradi a 1000 metri invece a 15 gradi a 2000 metri. Andiamo a vedere invece domani, al mattino tempo stabile, pomeriggio variabile, verso sera qualche aumento di nuvolosità, temperatura a 1000 metri 21 gradi, a 2000 metri 14 gradi. Sapada invece oggi abbiamo manifestazioni temporalesche, fino a 36 km all'ora, temperature da 13 ai 24 gradi. Domani invece nubi di passaggio, venti fino a 25 km all'ora e temperature da 13 ai 23 gradi. Costa di Cortina d'Ampezzo, oggi rovesci temporaleschi con 21 km all'ora il vento e 14-25 gradi la temperatura. Domani previste nubi sparse, pomeriggio anche qualche pioggia, 27 km all'ora il vento e 14-23 gradi la temperatura.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. La vittoria dell'AFD scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, nemmeno io, nemmeno il governo federale. Lo ha detto, secondo quanto riportato alla stampa, il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggere il nostro partito, ha aggiunto Merz. Ieri il successo travolgente del partito dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, crolla alla CDU stessa che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge l'8. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. È affollatissima, stimata oltre 350.000 persone alla presenza a Belgrado, i funerali di Ratko Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco morto a 84 anni a Laia mentre scontava l'ergastolo per crimini di guerra, in particolare per il massacro di Srebrenica, dove nel 95 furono uccisi oltre 8.000 bosniacchi musulmani. Destinati a far discutere gli onori e la presenza di diversi ministri e del figlio del presidente Vucic. Protesta a Bruxelles, solidali alle vittime, venerazione incompatibile coi valori europei, commenta la commissaria all'allargamento COS, annunciando l'annullamento della propria visita in Serbia. Oltre 1.000 persone ieri a Firenze al presidio per ricordare Lorena Isceri, la 45enne uccisa giovedì scorso sul viadotto della A1 a Barberino di Mugello dall'ex fidanzato. Applausi hanno accolto la madre della vittima che è scesa in strada per salutare la sindaca del capoluogo toscano, Sara Funaro. Oggi in sede di udienza di riesame dimostreremo che non ci sono più le esigenze cautelari e che sono scaduti i termini. Inoltre l'ipotesi accusatoria della Procura di Roma non può reggere, come anche la competenza territoriale. Così l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, accusato di essere mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. Calcio infine, con Roma e Inter al comando della classifica a punteggio pieno, si completa stasera la terza giornata di Serie A alle 18.30 a Cagliari-Lecce, alle 20.45 sarà la volta di Udinese-Lazio. Posticipo anche per la terza di B alle 20.45 Palermo-Sampdoria. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
4: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
3: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
5: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

prima, direi, delle 15 song più star del panorama internazionale. Pensate che questo occupava la posizione numero 2 di 7 giorni fa. Ambrosia, Frank Jesvet, Fusion, Brand New Love,

0: prima posizione Matt McCusner, Marcus Soul by Night, con il progetto Lift Me Up, Lift Me Higher. Andiamo ad ascoltare la versione original mix Soulful House, agosto 2026, la prima delle nove, delle tre nuove entrate nella nostra speciale Centro Selection, questa Radio Punto Zero.
1: Mr. Jake está girando los discos para ustedes. Número 3.

il primo della Central Selection ad essere ascoltato come new entry, numero 13, Matt McCastner, Marcus Soul, By Night, Lift Me Up, Lift Me Higher, nella versione original mix. Andiamo subito a scoprire la seconda, ma non la più alta, nuova entrata. Parliamo di Sonic Soul Orchestra, che hanno ripreso in chiave Soulful House questo bellissimo sogno latino, targato 2026, nella versione Extended Mix. L'originale, il primo del 1989.

0: sosta. Ma tra pochissimo riprenderemo con altri 5 brani, quelli che ci porteranno in addirittura posizione numero 6, direi, non in dirittura d'arrivo, perché abbiamo ancora la seconda parte tutta da gustare, e partiremo con Ship of My Heart.
1: 101 House Selection, la classifica deep, soulful and classic house con Mr. Jake.
2: Just in time. Radio Orologio.
3: Sono le 15 e 26 minuti.
4: La Società dei Concerti di Trieste vi invita al Festival di Trieste, il faro della musica, tra concerti, opera e danza. Emmanuel Peud, con l'ensemble La Passionata, Lucas e Arthur Jussen, con la Camerata Salzburg, Benedetto Lupo, Francesco Lanzillotta, Francesco Piemontesi, Ton Kopman, Barocco Europeo, l'Orchestra da Camera Ferruccio Busoni, con Massimo Belli, Francesco Mascia e Luca Ciammarughi, e molti altri, vi renderanno protagonisti di eventi irripetibili. Trieste si accende di emozioni con il faro della musica dal 14 al 24 settembre. Non mancate!
5: Esprimere, percepire, osservare, incontrare. A Farra di Sonzo torna Art Without Borders. Linguaggi diversi per scoprire nuovi modi di percepire e abitare il mondo. Teatro, danza, musica, mostre e laboratori sensoriali. Il festival inclusivo che racconta la disabilità come spazio di incontro e sperimentazione creativa. Appuntamenti gratuiti con prenotazione su eventbrite.it. Settembre è tempo di nuove esperienze, laboratori sensoriali, cene al buio, attività creative per sperimentare e andare oltre le apparenze. Iscrizioni su eventbrite.it.
6: Porco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto.
7: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre, nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste.
8: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie in via Combi 12 a Trieste.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Grimes RMX, dobbiamo effettuare l'ultima sosta. Tra pochissimo riprenderemo con le prime 5 della classe. Inizieremo dal numero 5 appunto con DJ Manuel Respect nella versione Club Mix
1: 101 House Selection, la classifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. Jake.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carententerme.com.
3: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
4: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria, itinerario enogastronomico che coinvolge 21 osterie di Udine e fuori provincia. Verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana, come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Ti aspettiamo dal 4 al 7 e dall'11 al 14 settembre.
5: Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un infopoint della regione oppure visita il sito osteriafriulana.it.
4: Mandi Siviodin in osterie.
2: Alcune delle osterie aderenti sono Agnotul, Osteria del Borgo, Friul Marangoni, Ristorante Allegro, Al Bottone, Da Afro, Agriturismo da Basan, Quinto Recinto, Al Collalto, Al Tirassegno.

Radio.0, io sono Mr. Jake. Sonorità Deep Soul Full ed Afro House. Numero 5, Manual Respect della versione Clan Mix Soulful House, mese di luglio 2026.

0: è to Universal Language. Andiamo ad ascoltare la versione Dominic Dawson RMX.
1: Siento uno Oscillation.

0: sta per entrare ed è anche la nuova numero uno. Never Stop per Pat Bedeo, Rona Ray. Questa è la versione Extended Mix Soulful House giugno 2026.
1: Numero uno.
2: Punto zero.

Rona Ray, direttamente dalla numero 4 di 7 giorni fa. Prima di chiudere vi ricordo gli appuntamenti di Central Selection ogni sabato alle ore 14 e alle ore 22, la domenica alle ore 20 e lunedì nel doppio appuntamento alle ore 15 e alle ore 22, sempre qui su Radio.0, la miglior radio Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti da Mr. J, che al prossimo appuntamento.

0: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Non mi dimetto, miglioreremo tutti insieme, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. La vittoria dell'AfD, ha aggiunto il capo del governo di Berlino, scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, nemmeno io, nemmeno il governo federale. Poi la precisazione, nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggere la CDU. E ieri il successo travolgente del partito dell'estrema destra in Sassonia, Anhalt, con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, crolla la CDU che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge poco più del 9%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land, pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore Sigmund. È stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950, conferma il CNR, temperatura media a 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E le alte temperature insistono sul nostro paese, specie al centro-sud, ma una brusca inversione di rotta è attesa da dopodomani, a iniziare dal settentrione, per l'arrivo di una forte perturbazione atlantica, foriera anche di precipitazioni intense. E oggi è suonata la campanella delle scuole altoatesine, giovedì apriranno quelle di Trentino, Valle d'Aosta e Veneto, la prossima settimana in tutte le altre regioni, l'ultima sarà la Puglia il 17 settembre. Il calendario scolastico conoscerà variazioni su festività e ponti tra i vari territori e plessi. Per tutti c'è già la data dell'esame di maturità che scatterà mercoledì 16 giugno con la prova di italiano. Infine il tennis. Agli US Open si disputano gli ultimi incontri degli ottavi di finale. C'è un solo italiano ancora in lizza, Luciano Darderi, atteso dalla sfida, il numero uno del tabellone Alexander Zverev. Il via non prima dell'una di notte, ora italiana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste.
2: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
1: Dopo il diploma scegli la direzione giusta. Accademia Nautica dell'Adriatico ITS Academy ti offre molto di più di una semplice formazione. Ti prepara a navigare nel mondo del lavoro con competenza, passione e visione. Diventa ufficiale di macchina o di coperta, tecnico della cyber security, macchinista ferroviario, oppure puoi optare anche per tecnico della logistica o progettista navale. Visita accademianautica.it perché il tuo futuro comincia adesso. Si è beneficiato del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'Unione Europea Next Generation EU.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della

0: Torna Art Without Borders. Linguaggi diversi per scoprire nuovi modi di percepire e abitare il mondo. Teatro, danza, musica, mostre e laboratori sensoriali. Il festival inclusivo che racconta la disabilità come spazio di incontro e sperimentazione creativa. Appuntamenti gratuiti con prenotazione su eventbrite.it. Settembre è tempo di nuove esperienze, laboratori sensoriali, cene al buio, attività creative per sperimentare e andare oltre le apparenze. Iscrizioni su eventbrite.it.
1: Over Borders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il Tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9:45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
1: È in arrivo il momento in cui Udine cambia ritmo. Le piazze si riempiono, gli amici si ritrovano. Dal 10 al 13 settembre a Udine c'è Friuli Doc. Tra profumi, sapori, musica, cultura, sport e storie da condividere, la città si riaccende di gusto.
2: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-63-36561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato. Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisantantonio.it.

0: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti. E corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Over Borders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il Tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9:45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
3: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.

Già lo so, non mi addormenterò mai. Già lo so che non richiamerai. E ora mi sento così stupido, prof. Non pensarci mi è difficile. Ma se non ti vedo io vado in para. Noi abbiamo i nostri incubi. E riascolto quel vocale che è una ninna. No, però adesso sono solo dentro questa

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

0: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Mentre la Serie A sta per chiudere la terza giornata e passare il testimone alla Champions League al via domani, sono ancora forti le emozioni per una domenica da brividi per lo sport italiano. Riviviamo il trionfo di Kimi Antonelli a Monza e l'argento europeo dell'Ital Volley Donne nel servizio di Jenny De Gaetano.
1: Come la nazionale italiana unisce tutti Kimi Antonelli, anche nel tempio Ferrari. Poco importa lui al fiere Mercedes, spinto dai 400.000 innamorati del cavallino. Dal 19° e ultimo posto fino al trionfo, 60 anni dopo tal Ludovico Scarfiotti, ultimo re azzurro del Gran Premio d'Italia. Gioia e incredulità agitano l'animo del ventenne bolognese.
2: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
1: In classifica Antonelli ha più 66 su Russell, più 76 su Hamilton e domenica si va a Madrid. Ma i cori e gli applausi li meritano anche le azzurre del volley, perché il KO in finale degli europei contro la Turchia non è una sconfitta, è un'altra medaglia d'argento. Parole e musica di Julio Velasco.
3: Io sono molto orgoglioso di queste ragazze, anche che non abbiamo vinto, perché ci sono modi e modi di perdere. Intanto si poteva non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata, e secondo si può perdere molando, noi non abbiamo molato.
0: Accennavamo al campionato che stasera propone gli ultimi due incontri della terza di Serie A. Alle 20:45 Udinese-Lazio, in caso di successo i biancocelesti raggiungerebbero in vetta la classifica a punteggio pieno Inter e Roma, ma si parte alle 18:30 con Cagliari-Lecce. L'approccio dei tecnici, il padrone di casa pisacane, il salentino Di Francesco.
4: Mi aspetto un Lecce accorto, che sa l'importanza della partita, anche se sono passate solo due giornate, ma se si perde pesa. Mi aspetto una partita che all'interno avrà più partite. Mi riferisco soprattutto alla lettura dei momenti che faranno la differenza.
5: Mi posso aspettare un po' di tutto, poi vi assicuro, in un contesto, in un campo non facile, dove ci sarà un gran tifo, un gran pubblico, e per noi sarà molto importante approcciare meglio la gara. I primi 20-25 minuti sono fondamentali.
0: Siamo alla vigilia del primo turno di Champions League, ad aprire le danze per le italiane sarà domani l'Inter, che nel Bernabeu, teatro nel 2010 del trionfo Champions, valso il triplete sotto la guida di José Mourinho, fa visita al Real Madrid, che in panchina ha proprio lo special one.
6: Non è una partita normale per me. Nell'Inter mi vedono come un amico, sicuramente prima della partita e dopo la partita. Non è che ci sono tanti del mio tempo, però sarà sempre un piacere vedere, anche se non conosco gente che difende l'Inter, prima e dopo. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere, e non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
0: Mercoledì il Napoli riceverà l'Arsenal, giovedì il debutto della Roma a Istanbul col Fenerbahce e del Como in casa con l'Ipsia. Stasera si gioca anche in Serie B, con la terza giornata chiusa dal big match Palermo-Sampdoria. Si inizia alle 20:30. Tennis, c'è un solo italiano ancora in corsa agli US Open, che oggi vedono gli ultimi quattro incontri degli ottavi. Ostacolo altissimo per Luciano Darderi, che nella notte italiana affronta il numero uno del tabellone, Alexander Zverev. Basket, mondiali femminili a Berlino, va in scena l'ultimo turno della fase a gironi. Dopo l'impresa sfiorata con gli Stati Uniti, vittoriosi di soli 3 punti, l'Italia affronta la Cina in uno scontro diretto per il secondo posto nel gruppo. Palla 2 alle 20:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
8: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com. Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
9: È in arrivo il momento in cui Udine cambia ritmo. Le piazze si riempiono, gli amici si ritrovano. Dal 10 al 13 settembre a Udine c'è Friuli Doc. Tra profumi, sapori, musica, cultura, sport e storie da condividere, la città si riaccende di gusto.

0: Anna, zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il meteo di Friuli Giulia, con l'evento con l'ARPA, il nostro Giuseppe Vissale. Giuseppe, com'è la stazione meteo?
3: Buon pomeriggio a tutti, l'anticiclone di origine africana ancora per oggi e per domani interesserà la nostra regione portando correnti calde, secche, stabilità atmosferica. Per le prossime ore ci attendiamo cielo che sarà variabile sulla zona montana con qualche rovescio temporale sparso, nuvoloso sulla

0: calo, valori sotto i 30 gradi già mercoledì, ma il calo si concretizzerà la giornata di giovedì, quando le temperature massime dovrebbero non superare i 25 gradi su tutta la regione, temperature minime in discesa fino ai 15-16 gradi sulla pianura, intorno ai 20 gradi invece sulla costa. È tutto.
1: Grazie mille, per rimanere sempre collegati con Radio.0.
2: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
3: Hit Italia, un'ora con le hit di musica italiana.

0: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre, nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19:30, sabato 8-14, gastronomia 9:30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
3: Lo senti il ritmo? A Monfalcone si torna a ballare!
0: Dal 18 al 20 settembre arriva la 12ª edizione del Festival della Danza di Monfalcone.
3: Esibizioni, spettacoli e masterclass con tanti professionisti. Ospite speciale la star di Ballando con le Stelle, Matteo Addino.
0: Scopri il programma completo su Monfalcone Eventi.
3: Festival della Danza di Monfalcone. Vivi la tua passione!
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria. Un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine, verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un infopoint della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Siviodin in osterie.
2: Alcune delle osterie aderenti sono Agnotul, Osteria del Borgo, Friul Marangon, Ristorante Allepre, Quinto Recinto, Al Collalto, Dal Borc, da Teresina.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Giulia.
1: Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18.

le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di Radio.0. Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di Radio.0.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 52 minuti.
2: Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di Radio.it.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. La politica tedesca travolta dal ciclone AfD, non mi dimetto, la loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Merz ha poi escluso qualsiasi cooperazione con l'estrema destra che punta a distruggere la CDU. In Sassonia-Anhalt l'estrema destra supera il 44% dei voti, crolla la CDU che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge poco più del 9. E nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare autonomamente il governo del Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore della Sigmund. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione europea von der Leyen. Con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo rapporto potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me, quanto ha detto Walter Lavitola stamani durante l'udienza del riesame a Roma. L'ex faccendiere è accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. Abbiamo chiesto i domiciliari, fanno sapere i legali di Lavitola. Tragedia sfiorata stamani a Roma, crollato un solaio all'interno di un negozio in via Cola di Rienzo. La palazzina era in fase di ristrutturazione. Quattro persone sono state estratte dalle macerie dei vigili del fuoco, tutte incolumi. L'intero palazzo è stato sequestrato dall'autorità giudiziaria per stabilire dinamica e cause del crollo. E per il calcio è già vigilia della prima giornata di Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter domani di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal, giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
2: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti. E corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2, un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
1: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
2: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
4: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili uccisi in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati. In un altro attacco morti anche due paramedici. A Gaza l'esercito dello Stato ebraico rivendica un attacco su una postazione di Hamas. Non vi sono notizie di vittime per ora, mentre l'ONU ribadisce la protesta per i piani di allontanamento dei palestinesi dalla striscia. In Cisgiordania un ventenne è stato ucciso ad Ahaja in scontri con coloni israeliani, ma a sorpresa sul West Bank il governo israeliano ha ordinato, a quanto pare su richiesta americana, l'evacuazione di decine di avamposti non autorizzati dei coloni. Intanto la Lega Araba riunita al Cairo rilancia la protesta per le nuove misure definite illegali di colonizzazione a Gerusalemme Est, ricordando che si tratta anch'esso di territorio palestinese occupato.
3: L'economia.
2: La vittoria dell'estrema destra alle regionali in Germania, coi concomitanti timori anche per la tenuta del governo Merz, si fa un po' sentire anche sulla borsa tedesca, che cede un paio di decimi a fronte di una tendenza cautamente rialzista in Europa nel giorno della chiusura di Wall Street per il Labor Day. Piazza Affari chiude guadagnando un quarto di punto percentuale. Ancora in lieve rialzo le quotazioni internazionali del petrolio, in una giornata in cui il Ministero delle Imprese ha rilevato l'ennesimo aumento alle pompe di benzina, media solidamente oltre i 2 euro al litro. Tra i titoli peggiori a Milano, TIM e Poste in vista della fusione. Venerdì prossimo si concluderà l'OPAS lanciata da Poste Italiane, che oggi l'amministratore delegato di TIM Labriola ha portato in adesione dopo che a luglio il CDA aveva valutato positivamente l'offerta e le prospettive industriali. Nel secondo trimestre il PIL in Eurolandia è aumentato dello 0,6% rispetto al primo e dell'1,2% su base annua. Nell'intera Unione Europea l'aumento è stato rispettivamente dello 0,7% e dell'1,4%. Italia fanalino di coda col più 0,2% congiunturale e più 1% annuo. Ai massimi la Spagna più 2,7% tendenziale. Va relativamente meglio per il nostro paese il dato sull'occupazione, cresciuta nel trimestre di 3 decimi, 2 in più della media nell'area euro. Tra Italia e Belgio c'è una cooperazione strettissima, ma si può fare ancora di più, specie nella difesa. Lo ha detto la Premier Meloni ricevendo a Palazzo Chigi l'omologo De Wever.
4: Sono rapporti particolarmente floridi. Nel 2025 il nostro interscambio è cresciuto ancora rispetto al 2024, ha superato i 46,5 miliardi di euro. In Belgio operano oltre 300 imprese italiane, sono attivi molti grandi gruppi industriali, eppure siamo entrambi convinti che si possa valorizzare ancora meglio la complementarietà tra le nostre filiere. Penso all'energia, penso alle infrastrutture, penso ai trasporti, penso alla logistica, penso all'industria della difesa.
2: L'accordo tra Unione Europea e Mercosur porta un vantaggio gigantesco. Le nostre imprese si candidano a essere partner molto efficaci e dinamici, ha detto intanto la vicepresidente di Confindustria Barbara Cimmino, presentando la missione imprenditoriale organizzata in Argentina e Brasile e rivendicando: siamo la prima associazione industriale europea a farla in modo così importante e articolato. Alle 21 di stasera scatta un nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti servizi essenziali dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 21, ma Trenitalia esorta comunque i passeggeri a informarsi sul proprio convoglio prima di recarsi in stazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova, attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte, tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta, da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
6: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e ingrosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, area frutta e area food gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
5: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria. Un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine, verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un infopoint della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Siviodin in Osterie.
0: Si ringraziano gli sponsor Distillerie Nonino, Witoms, Banca 360 FVG, Chiurlo, Blanche Cliniche Dentali, Vivo Cash & Carry, Macelleria Lizzi, Mario Keldal Formadi.

0: Venezia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa di Venezia Giulia. In collegamento con l'Alpa, il nostro Giuseppe Vissaglio. Allora, Giuseppe, com'è la stazione meteo?
3: Buongiorno, ben ritrovati a tutti. Anche sulla costa avremo condizioni di tempo stabile, con cielo che sarà certamente sereno o poco nuvoloso al massimo, con temperature pienamente estive fino ai 31 gradi nei valori massimi. La giornata di martedì avrà anch'essa tempo stabile, con cielo sereno o poco nuoloso, temperature stazionarie, venti deboli, regime di brezza. Peggiorerà mercoledì, quando giungeranno dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi, con vento moderato da sud e temperature in calo. Tutto.
2: Perfetto, puoi rimettere sempre collegati con Radio Punto Zero.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
4: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
5: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
4: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
5: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
4: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Punto Zero FM.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Over Borders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67 Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
1: Esprimere. Percepire, osservare, incontrare. A Farra di Sonzo torna Art Without Borders. Linguaggi diversi per scoprire nuovi modi di percepire e abitare il mondo. Teatro, danza, musica, mostre e laboratori sensoriali. Il festival inclusivo che racconta la disabilità come spazio di incontro e sperimentazione creativa. Appuntamenti gratuiti con prenotazione su eventbrite.it. Settembre è tempo di nuove esperienze, laboratori sensoriali, cene al buio, attività creative per sperimentare e andare oltre le apparenze. Iscrizioni su eventbrite.it.
2: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre, nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste.
3: Over Borders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
2: Dopo il diploma scegli la direzione giusta. Accademia Nautica dell'Adriatico ITS Academy ti offre molto di più di una semplice formazione. Ti prepara a navigare nel mondo del lavoro con competenza, passione e visione. Diventa ufficiale di macchina o di coperta, tecnico della cyber security, macchinista ferroviario, oppure puoi optare anche per tecnico della logistica o progettista navale. Visita accademianautica.it perché il tuo futuro comincia adesso. Si è beneficiato del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'Unione Europea Next Generation EU.
4: Sporco ostinato! Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi! Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto!
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Buonasera da Alessandro Cisilin.
1: Il terremoto AfD travolge Berlino e supera i confini tedeschi. L'estrema destra stravince in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere Merz ammette la sconfitta, ma non si dimette. CDU ed SPD ridotte ai minimi termini. Sentiamo Marco Mancini.
2: La Germania non solo fa i conti con il ciclone AfD. L'estrema destra ieri ha stravinto le elezioni locali in Sassonia-Anhalt, un land della ex DDR, superando la quota del 44% dei voti. Non mi dimetto. La loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Merz, a detta di tutti il grande sconfitto, ha poi escluso qualsiasi cooperazione con l'estrema destra, che punta a distruggere la CDU. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD, a poco più del 9%. Ma nonostante il trionfo nelle urne, non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo nel Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore di AfD Sigmund. Esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra il Consiglio degli Ebrei Tedeschi, e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non distoglieremo lo sguardo e non resteremo in silenzio nel momento in cui la dignità umana verrà violata, la nostra democrazia messa a rischio o svuotato lo Stato di diritto.
1: E intanto si allarga ancora lo scontro diplomatico tra Berlino e Mosca, dopo che il governo tedesco ha accusato la Russia di presunti tentativi di attacco ibrido sul proprio territorio, tanto da disporre la chiusura del centro culturale Casa Russia. Il Cremlino, che aveva già risposto chiudendo il Goethe Institute nella capitale, annuncia oggi la sospensione del consolato tedesco a San Pietroburgo. A Mosca e Kiev abbiamo compiuto progressi sostanziali, ha detto intanto Steve Witkoff, inviato speciale americano che nei giorni scorsi ha incontrato prima Putin e poi Zelensky. E secondo la stampa ucraina, il presidente americano Trump avrà in giornata una conversazione telefonica col presidente russo Putin e una con quello ucraino Zelensky. È stata un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati. In un altro attacco morti anche due paramedici. A Gaza l'esercito dello Stato ebraico rivendica un attacco su una postazione di Hamas. Non vi sono notizie di vittime per ora, mentre l'ONU ribadisce la protesta per i piani di allontanamento dei palestinesi dalla striscia. In Cisgiordania un ventenne è stato ucciso ad Haggia in scontri coi coloni israeliani. Ma a sorpresa, sul West Bank il governo israeliano ha ordinato, a quanto pare su pressione americana, l'evacuazione di decine di avamposti non autorizzati dai coloni. La Lega Araba intanto, riunita al Cairo, rilancia la protesta per le nuove misure definite illegali di colonizzazione a Gerusalemme Est, ricordando che si tratta anch'esso di territorio palestinese occupato. Ora in Italia con Ranucci c'era un grande rapporto di amicizia e speravo che questo potesse riabilitare anche la mia figura con un riscatto sociale per me, e quanto ha detto Walter Lavitola stamane durante l'udienza del riesame a Roma. L'ex faccendiere è accusato di essere mandante, reo confesso, dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. Abbiamo chiesto i domiciliari, fa sapere il legale di Lavitola Arturo Cola. Dal forum di Cernobbio, conclusosi ieri, anche un appello per trattenere in Italia i giovani talenti del paese. Serve una strategia nazionale per attrarre, trattenere e valorizzare il capitale umano qualificato. Sentiamo.
3: La crescita economica e sociale del paese passa anche attraverso politiche volte a trattenere i talenti. E quanto emerge dallo studio, comprendere e contrastare il fenomeno della perdita dei talenti, la roadmap per l'Italia, realizzato da Tea Group in collaborazione con Philip Morris Italia. Pasquale Frega, presidente, amministratore delegato
4: di Philip Morris, continuerà a lavorare su questo tema, forte anche della propria esperienza di saper attirare, trattenere e sviluppare talenti. Io credo che ci siano due parole chiave: il primo è formazione, il secondo è saper dare loro maggiore responsabilità. È un tema di cultura imprenditoriale questo.
3: Solo negli ultimi 10 anni l'Italia ha perso oltre 300.000 cittadini qualificati, con un grosso impatto sulla competitività del paese. Nel solo 2024 oltre 141.000 italiani, 45.000 dei quali laureati, hanno trasferito la residenza all'estero, capitale umano che non contribuisce più al sistema paese per formare il quale lo Stato spende 7,2 miliardi di euro all'anno.
1: Alle 21 di stasera scatta un nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti servizi essenziali domani dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, ma Trenitalia esorta comunque i passeggeri a informarsi sul proprio convoglio prima di recarsi in stazione. Calcio infine, due incontri chiudono stasera la terza giornata di Serie A, mentre è già in clima Champions. L'Inter, prima delle 4 italiane in lizza, a scendere in campo domani a Madrid contro il Real dell'ex Mourinho. Gerardo De Vivo.
5: L'Inter, campione d'Italia, 3 vittorie su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire la musichetta dei sogni, quella della Champions. Pronti via l'esordio nerazzurro, domani è di quelli da brividi. Vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu. Il Real, tornato a casa dell'ex Mourinho, per il colpo grosso, Chivu ripropone la premiata ditta, Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. Per la Roma il debutto in Coppa a Istanbul col Fenerbahce giovedì, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con l'Ipsia, mentre mercoledì il Napoli aspetta l'Arsenal, emozioni forti garantite contro i campioni della Premier. Intanto stasera in tema campionato il terzo turno si chiude con un doppio Monday Night, Cagliari-Lecce, già punti importanti nella corsa a salvezza, e alle 20:45 Udinese-Lazio. In caso di successo i biancocelesti di Gattuso raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
6: GT Service, t-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
7: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
8: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
7: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
8: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
9: La Società dei Concerti di Trieste vi invita al Festival di Trieste, il faro della musica, tra concerti, opera e danza. Emmanuel Peud con l'ensemble La Passionata, Lucas e Arthur Jussen con la Camerata Salzburg, Benedetto Lupo, Francesco Lanzillotta, Francesco Piemontesi, Ton Kopman, Barocco Europeo, l'Orchestra da Camera Ferruccio Busoni con Massimo Belli, Francesco Mascia e Luca Ciammarughi e molti altri vi renderanno protagonisti di eventi irripetibili. Trieste si accende di emozioni con il faro della musica dal 14 al 24 settembre. Non mancate!

0: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti. E corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
1: Lo senti il ritmo? A Monfalcone si torna a ballare!
2: Dal 18 al 20 settembre arriva la 12ª edizione del Festival della Danza di Monfalcone.
1: Esibizioni, spettacoli e masterclass con tanti professionisti. Ospite speciale la star di Ballando con le Stelle, Matteo Addino.
2: Scopri il programma completo su Monfalcone Eventi.
1: Festival della Danza di Monfalcone. Vivi la tua passione.
3: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: para acá.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il meteo di Venezia Giulia, con l'evento con l'ARPA, il nostro Giuseppe Vissaglia. Giuseppe, com'è la stazione meteo?
3: Buon pomeriggio a tutti, l'anticiclone di origine africana ancora per oggi e per domani interesserà la nostra regione portando correnti calde, secche, stabilità atmosferica. Per le prossime ore ci attendiamo cielo che sarà variabile sulla zona montana con qualche rovescio temporale sparso, nuvoloso sulla pianura e sulla costa, temperature che sono ancora elevate con valori fino ai 33 gradi in pianura. Martedì tempo stabile, cielo sereno poco nuvoloso, il più variabile sulla zona montana nel pomeriggio, temperature sempre stazionarie, minime e massime pienamente estive sopra la norma del periodo. Mercoledì tempo in peggioramento per l'arrivo di una saccatura da nord-ovest con aria più fresca atlantica, temperature che scenderanno finalmente verso i valori normali del periodo, rovesci e temporali sparsi a partire dal pomeriggio di mercoledì con vento moderato da sud sulla costa. Appunto le temperature saranno in calo con valori sotto i 30 gradi già mercoledì, ma il calo si concretizzerà la giornata di giovedì quando le temperature massime dovrebbero non superare i 25 gradi su tutta la regione, temperature minime in discesa fino ai 15-16 gradi sulla pianura, intorno ai 20 gradi invece sulla costa. È tutto.
2: Grazie mille, vi rimetto sempre collegati con Radio.0.
4: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.
5: State ascoltando Verano Latino.

State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: Un caro benvenuto al nostro Caffè Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
1: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
2: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria. Un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine, verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Sivio Din in Osterie.
3: Si ringraziano gli sponsor Olio Corte Tomasin, Bianconiglio, Pulizie Udine, Atomica Ice and Service, La Color PEA SRL, Persello Impianti, Lavorazione Artigianale Cuoio, Real Friuli Carrozze.
0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carpenterme.com.
4: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: 92.0 FM.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire, nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprendere.

0: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste. Dopo il diploma scegli la direzione giusta. Accademia Nautica dell'Adriatico ITS Academy ti offre molto di più di una semplice formazione. Ti prepara a navigare nel mondo del lavoro con competenza, passione e visione. Diventa ufficiale di macchina o di coperta, tecnico della cyber security, macchinista ferroviario, oppure puoi optare anche per tecnico della logistica o progettista navale. Visita accademianautica.it perché il tuo futuro comincia adesso. Si è beneficiato del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'Unione Europea Next Generation EU. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Overborders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.

0: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria. Un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine. Verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana, come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un infopoint della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Sivi Odin in Osterie.
1: Sponsor tecnici: Birra Casamatta, Pasticceria De Marchi, Grissini Le Delizie di Resia, Molino Milocco, Gruppo Tutela Antica Polenta di Faullis, Cucina di Carnia, Azienda Vinicola La Viarte e il prosciutto di San Daniele del Friuli, Selezione Terra Madre 1891.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
1: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.

il primo della Central Selection ad essere ascoltato come new entry, numero 13, Matt McCastner, Marcus Soul by Night, Lift Me Up, Lift Me Higher, nella versione original mix. Andiamo subito a scoprire la seconda, ma non la più alta, nuova entrata. Parliamo di Sonic Soul Orchestra, che hanno ripreso in chiave Soulful House questo bellissimo sogno latino, targato 2026, nella versione Extended Mix. L'originale, il primo del 1989.

0: apposta. Ma tra pochissimo riprenderemo con altri 5 brani, quelli che ci porteranno in addirittura posizione numero 6, direi, non in dirittura d'arrivo, perché abbiamo ancora la seconda parte tutta da gustare, e partiremo con Ship of My Heart.
1: 101 House Selection, la classifica deep, soulful and classic house con Mr. Jake.
2: Just in time. Radio Orologio. Sono le 22 e 23 minuti.
3: È in arrivo il momento in cui Udine cambia ritmo. Le piazze si riempiono, gli amici si ritrovano. Dal 10 al 13 settembre a Udine c'è Friuli Doc. Tra profumi, sapori, musica, cultura, sport e storie da condividere, la città si riaccende di gusto.
4: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
5: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: NKRMX, dobbiamo effettuare l'ultima sosta. Tra pochissimo riprenderemo con le prime 5 della classe. Inizieremo dal numero 5 appunto con DJ Manuel Respect nella versione Club Mix
1: 101 House Selection, la classifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. Jake.
2: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti. E corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste.

Chiaro, io sono Mr. Jake. Sonorità Deep Soulful ed Afro House. Numero 5, Manual Respect, della versione Clan Mix Soulful House, mese di luglio 2026.

0: è to Universal Language. Andiamo ad ascoltare la versione Dominic Dawson RMX.
1: Tempo 1, Oscillation.

0: sta per entrare ed è anche la nuova numero uno. Never Stop per Pat Bedeo, Rona Ray. Questa è la versione Extended Mix Soulful House giugno 2026.
1: Numero uno.

Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: sia Giulia.
1: Radio Punto Zero vi presenta Sciroppo di Trap con Joe DJ.
2: Tu ce l'hai con me, io ce l'ho con me. Penso ancora senza rap.

0: Sciroppo di Trap con Joe DJ.
1: Hey.

Guarda come cazzo fletto, doppio passo Michael Jackson. Troia, vengo dal futuro, come motherfucking Jetson. Rockstar, Troia, sì come Marilyn Manson. Faccio cose non c'è.

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: dare il cuoco, baby. Mi piace se ti muovi, dimmi qualcosina, poi rifammelo di nuovo. Scendi, guardami negli occhi, candy, fa pazzo per i fiocchi. La
1: gaga! Sciroppo di trap con Joe DJ.

arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: Mentre da...
1: State ascoltando Sciroppo di Trap con Joe DJ.
2: Analizzo.